0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domenica.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Sì.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.
2: Hello, baby!
3: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Regali di Natale sgraditi? Provate con l'autoipnosi. Quante volte è capitato di dover fare i conti con il problema di regali di Natale non esattamente azzeccati, che però per vari motivi, ad esempio per non deludere mamme, mogli, mariti e compagni, non si possono semplicemente mettere nel cassetto e dimenticarsene? Soprattutto perché nei giorni successivi spesso salta fuori la fatidica domanda: beh, allora ti è piaciuto il mio regalo? E bisogna cercare di essere convincenti quando si risponde di sì. Dall'Australia arriva una soluzione originale, l'autoipnosi. È un'idea di Matthew Hale e tutto quel che serve è qualche minuto per concentrarsi. Il procedimento è questo. Innanzitutto serve trovare uno spazio tranquillo dove sia possibile rilassarsi completamente. La parte di rilassamento in questa fase è fondamentale. Una volta che si è riusciti a rilassare ogni muscolo del corpo, bisogna pensare ad un regalo ricevuto in passato, che è piaciuto veramente molto. Bisogna cercare di rivivere quell'emozione. All'apice dell'emozione, premere forte il dito medio ed il pollice l'uno contro l'altro. Ripetere questo passaggio 2 o 3 volte. In questo modo il cervello associa l'emozione all'azione fisica. Per cui, quando incontrerete la vostra vecchia zia che vi chiederà: «Allora, ti è piaciuto il mio regalo?», vi basterà ripetere l'azione di pressione pollice medio per essere del tutto convincenti quando risponderete: «È stato un regalo fantastico!» Rummy Flash. Sì, vabbè, ma se le emozioni di un regalo le facciamo diventare artificiali, allora tanto vale compiere il fattaccio a cui allude nel titolo Fiorella Mannoia, l'uccisione di Babbo Natale.

l'uccisione di Babbo Natale. Fiorella Mannoia. Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Karenina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: 3 anni. Per sempre.

0: Gabriel e con noi Miriam e Francesco del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
1: Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via.
2: Oggi presentiamo la storia di Nicola Campolongo, giovanissima vittima della mafia calabrese, ucciso col nonno Giuseppe Iannicelli e la compagna Betty nel gennaio 2014.
1: Così com'è, così com'è.
0: I tre vengono visti per l'ultima volta il 15 gennaio del 2014 a bordo di una Fiat Punto. Il mattino seguente scatta la denuncia di scomparsa.
2: Cominciano le ricerche, ma dell'auto non vi è traccia. Verrà trovata successivamente, nella mattinata di domenica, in contrada Fuero, a Cassano sullo Ionio, totalmente bruciata. Rimane solo la parte in lamiera.
1: Io non trovo più energia.

0: Portami via.
1: Durante i rilievi spuntano tre scheletri. Sono del piccolo Nicola, del nonno Giuseppe e della compagna. Si scoprirà poi che gli assassini, prima di dare fuoco all'auto con 15 litri di benzina, freddarono le tre vittime con dei colpi di pistola.
0: Di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via.
2: D'altra parte, la vita dello stesso Iannicelli non era del tutto candida. Apparteneva infatti alla cosca degli Zingari, che controllava il traffico di droga nello Ionio Cosentino. La causa dell'assassinio da parte degli stessi affiliati sarebbe dovuta dalla sua volontà di assumere un ruolo autonomo all'interno del circolo.
0: Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani.
1: Durante il processo, il fratello di Peppe Iannicelli dice: mio fratello si è fidato delle vecchie regole dell'andrangheta. Questo conferma due cose. La prima, quanto siano ancora radicate le false credenze e i falsi miti su regole e codici delle mafie, che in realtà non sono mai esistite e non sono leggi. E l'altra, che evidentemente Iannicelli usava davvero il piccolo Nicola come scudo, credendo che non sarebbe mai stato ucciso in compagnia del nipote.
0: Dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia, amore mio.
2: Nel 2015 Papa Francesco, facendo visita alla famiglia di Nicola, affermerà: quando all'adorazione del Signore si sostituisce l'adorazione del denaro, si apre la strada al peccato, all'interesse personale e alla sopraffazione. Quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e di violenza. La vostra terra, tanto bella, conosce i segni e le conseguenze di questo peccato. L'andrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no.

cosa che più colpisce di questa storia è l'enorme crudeltà che si ebbe nei confronti di una piccola e innocente vita. Sembri ingiusto come un bambino di soli 3 anni abbia pagato con la propria pelle i capricci di chi, nascondendosi dietro la dolce e sicura figura del nonno, lo usò come un vero e proprio scudo che lo potesse in qualche modo allontanare dalla minacciosa presenza dei Sith.

0: ma gli occhi degli assassini non fanno sconti né distinzioni. E allora non esistono donne, uomini, bambini, non ci sono età, fragilità, simpatie, ma singoli individui. E ancora un nome si aggiunge alla lista di quei tanti, tantissimi nomi che segnano il passaggio lento, silenzioso e inesorabile della mafia, che si combatte o si accetta, con la consapevolezza che il rimanere nell'indifferenza corrisponde comunque ad una complicità di base.
1: Io non trovo più energia, amore mio, portami via.
0: Oggi è tutto, grazie per averci ascoltato. Dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia.
2: State ascoltando la giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Ehi, hey, yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 4 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. Nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Alessio Galea.
1: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
0: La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Sarà un futuro di successo, le prime parole, il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in polle Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
0: Mondiali di calcio. Dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Informa Giovani di La Spezia.
2: Ciao, come ti chiami? Quanti anni hai?
3: Mi chiamo Endurance e ho 19 anni.
2: Hai parenti in Italia?
3: No.
2: E i tuoi parenti, alcuni dei tuoi parenti sono trasferiti qui?
3: Sì, abito con la mia mamma e il mio figlio.

0: Mantello.
1: E perché la tua famiglia ha scelto di trasferirsi qua in Italia?
0: Perché mia mamma ha trovato un lavoro qua all'Italia, quindi dobbiamo trasferirci qua.
1: E c'è un motivo specifico per il quale avete scelto proprio l'Italia come paese?
0: Posso dire perché è il posto dove hai trovato un lavoro, quindi dobbiamo prendere tutti qua.
1: Come ti sei sentita la prima volta che sei arrivata, quando hai toccato suolo italiano?
0: Era molto molto difficile, ho avuto dei problemi, ma comunque tra qualche mese ho imparato.
1: Torni spesso nel tuo paese?
0: Sì.
1: A trovare parenti?
0: Sì, sì.
1: E sei riuscita a integrarti bene, a farti nuovi amici qui?
0: Sì.
1: Studio o lavori?
0: Sì, studio adesso.
1: E in che lingua sogni, quando devi pensare?
0: In inglese.
1: In inglese?
0: Sì.
1: E c'è qualcosa, una cosa a quale non ti sei ancora abituata dall'Italia, una cosa che non ti piace tanto?
0: Non so, posso dire il comportamento, non sono abituata al comportamento dell'Italia perché abbiamo delle tradizioni diverse, quindi un po' di cambiamento.
1: E quindi ti manca tanto il tuo paese?
0: Tanto.
1: E mi dici il nome di una canzone che piace tanto ascoltare?
0: Mi piace la musica, il cantatore si chiama Westlife, sono in gruppi di cantatori, è molto molto bellissimo.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

donna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace. Data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale. È arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo gli alunni della 3a D e della 3a A dell'Istituto Comprensivo Celano, in provincia dell'Aquila. Oggi vi descriveremo alcuni degli scatti più importanti della fotoreporter Letizia Battaglia.
5: La foto è in bianco e nero. Nello sfondo c'è un vecchio muro colpito dai proiettili e imbrattato alla scritta mafia. In primo piano Letizia Battaglia è ritratta accovacciata, pronta per scattare una foto. Nei suoi occhi vediamo un velo di tristezza, è dispiaciuta, addolorata, è concentrata nel fotografare la scena in cui si trova, è coinvolta e distaccata al tempo stesso.

ai suoi occhi si capisce che sta osservando una scena del crimine. E lei, nonostante tutta la tragedia, scatta la foto con una faccia concentrata. Invece noi, al posto suo, non avremmo una faccia come la sua, ma saremmo sconvolti. Nei suoi occhi si vede tristezza, dispiacere, concentrazione e distacco.

0: Questa foto è divisa a metà. Dietro Letizia c'è lo sfondo bianco che rappresenta la pace e la legalità, mentre nell'altra parte del muro c'è la scritta mafia con uno sfondo nero che rappresenta il buio e la tristezza.
1: Questi due colori rappresentano il contrasto tra il bene e il male.

0: Nella foto in bianco e nero possiamo notare un'anziana signora in primo piano, seduta sul divano, rannicchiata in sé, con i capelli corti e bianchi. Il suo corpo minuto è avvolto da un abito nero, con le mani giunte una nell'altra. Lo sguardo, rivolto verso il basso, è nascosto dagli occhiali neri. È perso e triste. Forse sta ricordando il tempo passato. Il figlio, Peppino impastato, ormai morto, rappresentato nel quadro poggiato sul divano in secondo piano. Dal volto ritroviamo un senso di mancanza. Prova dolore, solitudine e nostalgia, ma anche tanta forza e voglia di combattere per far capire al mondo intero che il figlio è stato ucciso dalla mafia.
1: La scena è ambientata in una strada di periferia e le utilitarie bianche sullo sfondo ci fanno capire che risale agli anni Ottanta. Il muro è fatto con blocchi di cemento. A sinistra della foto c'è una donna scalza con un vestito estivo a fiori, che sembra uscita di casa, in fretta e furia, al colpo degli spari. Le sue gambe sono sporche di sangue. Possiamo immaginare che si sia inginocchiata per abbracciare la vittima, probabilmente un suo familiare. Le mani sono giunte vicino al cuore. Si vede che sta piangendo e gridando, disperatamente. A destra della foto c'è la vittima, coperta da un lenzuolo bianco, riversa una pozza di sangue.
2: Nell'immagine possiamo notare una donna in mezzo alla folla. È in preda alla disperazione, piange e sta quasi per svenire. Probabilmente si trova davanti all'omicidio di un suo parente. Infatti è retta da due poliziotti, uno dei quali è Boris Giuliano. Le persone intorno sono curiose, vogliono sapere cos'è successo, mentre la donna sta vivendo un momento molto tragico.

0: Nella foto, in bianco e nero, scattata nel quartiere La Cala nel 1880 a Palermo, in primo piano c'è una bambina di circa 10 anni, con un pallone da calcio nella mano destra che sembra fatto di tessuto. La ragazza indossa una gonna con una canottiera con delle bretelline a girocollo. È una ragazza molto snella, con dei capelli corti a caschetto, molto disordinati, e ha una frangia. Ha il braccio sinistro piegato sopra la testa e guarda fisso l'obiettivo. È appoggiata ad un portone vecchio e rovinato che presenta graffi e ricorda un portone di periferia. Ha il viso corrucciato che sembra esprimere rabbia interiorizzata e non dettata da un episodio specifico, ma fatta propria. Potrebbe essere arrabbiata perché ha una vita di strada e probabilmente le era stato negato il diritto di gioco e divertimento per lavorare illegalmente e portare soldi alla sua famiglia, o anche per la grande mafia e le persone morte che vedeva nei quartieri in quei periodi. Sembra angosciata, quasi come una ragazza che è cresciuta molto in fretta e sembra quasi essere un'adulta ormai stanca. Ha uno sguardo che urla dentro, come se volesse parlare per sfogarsi, ma ha un nodo in gola e non può parlare. Il pallone invece potrebbe rappresentare l'unico modo per sfogarsi e provare un briciolo di tranquillità.
1: Per tutto quello che conta, se conta, se come colla tra le dita.
2: La foto in questione è in bianco e nero e rappresenta un bambino con il viso coperto da una calza, intento a prendere la mira per sparare con la mitraglietta che ha in mano. A destra della foto troviamo un muro, vecchio e corroso dal tempo, al quale è appoggiato il soggetto della foto. Sullo sfondo si intravede una vespa in partenza.

La foto fa capire anche lo sfruttamento dei bambini da parte della mafia. Il bambino sembra perfettamente a suo agio, quasi come se stesse giocando a guardie e ladri. Sembra maneggiare la pistola con sicurezza, come se non fosse la prima volta. L'impatto della foto è molto forte, poiché fa pensare che un bambino così giovane abbia già delle anime sulla coscienza.

0: La foto ritrae una donna con il viso ovale scavato, uno sfondo nero, gli zigomi marcati, la fronte alta e liscia, gli occhi chiusi, le ciglia lunghe e folte, sopracciglia scure e piene. Le labbra sono carnose, socchiuse e armoniose con il resto del volto. Una chioma fitta, arruffata e bruna, che ricade morbida sulle spalle. Lo scatto è in bianco e nero ed è tagliato a metà, la parte sinistra in ombra, quella destra alla luce. Una chioma fitta, arruffata e bruna, che ricade morbida sulle spalle. Lo scatto è in bianco e nero ed è tagliato a metà, la parte sinistra in ombra, quella destra alla luce. Si tratta di Rosaria Costa, moglie di Vito Schifani, l'agente della scorta di Falcone, che ha perso la vita a Capaci e il cui discorso ai funerali di Falcone ha scosso la società civile.
1: Ti sembrerà strano.
0: La scelta di dividere nettamente la luce della foto comunica un doppio sentimento in lei. Da una parte il dolore, dall'altra la forza e la luce. Ha uno sguardo riflessivo e dà un'impressione di calma e coscienza, come se avesse metabolizzato l'accaduto.
1: Che pazzia.
2: La foto, scattata da Letizia Battaglia, si ambienta in una piazza nel bordo di Marciapiede. In primo piano abbiamo un signore che cerca di soccorrere l'uomo che giace su una bici. Stava facendo un giro in bici per prendere una boccata d'aria, quando viene colpito in testa da un colpo di pistola. La bici giace su una pozza di sangue. In secondo piano ci sono due uomini che commentano l'accaduto. Al di dietro della vittima ci sono accostate due macchine per sbirciare. Sullo sfondo si può scorgere un'edicola con un testimone che racconta la tragedia accaduta.
1: E non è un'invenzione.
3: Abbiamo scelto questa foto perché ci colpisce il fatto che sia un solo uomo a soccorrerlo, mentre la folla resta ad osservarlo. La foto in bianco e nero, con il signore, causa perplessità per l'accaduto inaspettato e l'impotenza per l'uomo che lo soccorre.
0: Questa foto rappresenta un omicidio. Ci troviamo in un vicolo. L'uomo è al centro della strada, con i piedi rivolti verso l'uscita, dove un gruppo di persone osserva il cadavere da lontano. La testa dell'uomo si trova in un bagno di sangue, rivolta verso la fine della discesa. L'uomo probabilmente era una persona sotto tiro della mafia. Dai suoi vestiti si può capire che era una persona di un certo calibro.
4: Ci ha colpito perché trasmette paura, solitudine. L'uomo è morto da solo, al centro di una strada. Ed è come se facesse parte del vicolo stesso, senza alcuna umanità né pietà.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 11:02.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco Balogun. Stasera a San Francisco alle 21 Qatar Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi come gli altro, ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12:30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli, nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1:30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
2: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
1: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo Viviana, Maria e Melissa, studentesse dell'Istituto Salvo d'Acquisto Bagheria. Questo è un podcast del progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.
5: Il 21 marzo abbiamo partecipato con la nostra scuola al corteo in memoria delle vittime innocenti di mafia, organizzato dal comune di Bagheria.
6: È stata un'esperienza molto bella che ci ha portati a farci tante domande sull'importanza del ricordo per i parenti delle persone uccise dalla mafia.
4: Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera promuove la giornata della memoria e dell'impegno, il ricordo delle vittime innocenti della mafia. L'iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare il suo nome. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile per farli vivere ancora, per non farli morire mai.
6: Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro paese migliaia di cittadini sfilano abbracciando simbolicamente i familiari delle vittime innocenti delle mafie.
5: Quest'anno il corteo principale ha sfilato per le strade di Roma ricordando chi è morto per mano della criminalità organizzata, con uno striscione con su scritto Roma città libera, che ha aperto un lungo corteo colorato in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
4: E concludiamo con queste bellissime parole di Luigi Ciotti, il nostro interprete in radio.
5: Vogliamo un'Italia libera dalle mafie, dalla corruzione e dall'ingiustizia, libera di parlare di pace, di curare chi sta male e di accogliere chi arriva da lontano. Un paese libero e cittadini liberi perché responsabili.
6: La fonte di questo podcast è stata vivi.libera.it. Grazie per l'ascolto, un saluto da Viviana, Maria e Melissa.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

aeronautico e il cielo vuoto abissale sarà. Senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avremo, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore, l'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi, l'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da ridere su questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco di Lady Big. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.

so che cosa sia. È come se improvvisamente mi fossi preso il diritto

0: Yo, radio jeans, ma microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Giancardi Galilea Icardi di Albenga.
2: Nome?
3: Samuele.
2: Cognome?
3: Akame.
2: Età?
3: 20 anni.
2: Scuola?
3: Agrario.
2: Singolo fidanzato?
3: Vedovo.
2: Credi nell'amore eterno?
3: Sì.
2: Che cosa fai nel tempo libero?
3: Gioco a calcio.
2: Radio o iPod?
3: Radio.
2: CD originali o scaricati?
3: Originali.
2: Materia odiata?
3: Religione.
2: Materia preferita?
3: Educazione fisica.
2: Discoteca o birreria?
3: Discoteca.
2: Cinema o divano?
3: Cinema.
2: Meglio serata con gli amici o cena romantica?
3: Serata con gli amici.
2: A che età il primo bacio?
3: 20 anni.
2: Apple o Microsoft?
3: Apple.
4: Apple.
3: Che cazzo mi sono?
2: Se ti dico famiglia, a cosa pensi?
3: Non lo so. Alla mamma.
2: Se ti dico social network?
3: Facebook.
2: Tre cose che ti piacciono dell'Italia?
3: La pizza, la montagna e il mare.
2: Tre cose che non ti piacciono dell'Italia?
3: La spazzatura, la scuola,
4: la
3: politica.
2: Scegli una canzone.
3: Chiara.
2: Ancora questa Chiara. Non fiscata.
3: È una canzone, oh.
2: Di chi? Autore. Nino D'Angelo.
3: Di Nino
2: D'Angelo.
3: Nino D'Angelo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 4 minuti.
3: Buongiorno da Daniela Obaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato, Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao, siamo Marta e Chiara del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo del 41 bis. Conosciuto come carcere duro, nell'ordinamento penitenziario prende il nome dall'articolo 41 bis e da oltre 30 anni è uno degli strumenti più utilizzati per contrastare la criminalità organizzata.
1: È stato introdotto 37 anni fa, nel 1986, con la legge Cozzini, in via temporanea. Inizialmente riportava soltanto il primo comma. Il ministro della giustizia poteva sospendere le normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza. Il fine era quello di evitare e prevenire le rivolte in carcere.
0: Nel 1992, dopo la strage di Capaci e la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie e degli agenti della scorta, con il decreto antimafia Martelli-Scotti, il 41 bis viene modificato e ampliato ai detenuti reclusi per mafia. È quella l'occasione in cui viene aggiunto un secondo comma, il cui testo viene modificato più volte. Nel 2002 la norma del carcere duro diventa definitiva e viene estesa anche ai condannati per terrorismo e altri reati.
1: Il 41 bis ha lo scopo di interrompere i legami dei detenuti con il mondo esterno e interno al carcere. Ha durata di 4 anni, ma può essere prorogata per altri periodi, nei casi in cui i collegamenti con le associazioni criminali o terroristiche dovessero continuare.
0: Chi è detenuto al 41 bis in cella è solo. Nello specifico contengono un letto, un tavolo e una sedia inchiodata a terra. Al suo interno il detenuto è controllato 24 ore su 24 e non possono esserci i suoi oggetti personali. Nella cella non possono entrare libri, riviste e giornali, salvo delle particolari concessioni che richiedono un lungo iter di approvazione. Il detenuto ha diritto a ricevere le cure mediche di cui necessita all'interno del carcere e, quando indispensabile, può essere portato anche in ospedale. I colloqui, che possono esserci una volta al mese, si tengono attraverso un divisorio di vetro, a eccezione di quelli con i minori di 12 anni. Massimo un'ora è sotto il controllo di un agente di polizia penitenziaria. Gli incontri sono videoregistrati. Le socialità in carcere, in quelle due ore d'aria al giorno, è limitata a un gruppo di massimo di 4 persone.
1: Sono proprio gli appartenenti alle principali organizzazioni mafiose a comporre la grande maggioranza dei sottoposti al 41 bis. 266 su 759, ovvero circa il 35%, appartengono alla Camorra, che quanto a delitti negli ultimi anni ha sorpassato le Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Ne seguono con rispettivamente 203 e 210 affiliati. I detenuti del 41 bis sono distribuiti in 60 sezioni.

0: all'interno di 12 istituti. Sono alcuni dei numeri resi noti dal Garante Nazionale per i diritti delle persone private dalla libertà personale nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione del rapporto sul regime speciale. I reparti sono organizzati in gruppi di socialità, cioè possibile comunicazione tra persone detenute o internate, costituiti da massimo 4 persone. È vietata la comunicazione tra gli appartenenti a gruppi di socialità diverse. Delle 759 persone sottoposte al 41 bis, 35 sono detenute nelle 11 aree riservate, circuiti speciali con ancora maggiori restrizioni. In essi i gruppi sono ridotti a 2 o 3 persone. La maggior parte dei detenuti al 41 bis ha un'età compresa tra i 60 e i 69 anni, 87 invece sono ultra settantenni e solo uno ha meno di 30 anni. Il carcere che ne ospita di più è quello dell'Aquila, seguito da Milano Opera e Sassari Bancali. Il garante Mauro Palma ha affermato che tra le 12 donne detenute al 41 bis, 2-3 sono analfabete. Il primo senso e la finalità della pena dovrebbe essere l'alfabetizzazione, chiedendo anche più in generale il potenziamento dell'accesso agli studi dei diversi livelli.
1: Matteo Messina Denaro, arrestato dopo 30 anni di latitanza, è stato portato nel supercarcere dell'Aquila. Le costarelle di Preturo, isola detentiva in mezzo al nulla e lontano dal resto della città, è la prigione italiana con il più alto numero di detenuti al 41 bis. Da qui sono passati alcuni tra i detenuti più pericolosi del paese. Al momento ospita 12 donne. È l'unico penitenziario con la sezione femminile per il regime 41 bis e circa 160 uomini. All'Aquila è tuttora detenuta Nadia Desdemona Lioce, l'irriducibile delle 9 PR condannata all'ergastolo per gli omicidi D'Antone e Biaggi. Nel carcere ci sono diversi nomi pesanti di Cosa Nostra, come Filippo Graviano, condannato all'ergastolo per essere stato uno dei mandanti delle stragi del 92 e del 93 e per l'uccisione di Don Pino Puglisi. Sandro Lo Piccolo, considerato uno dei boss più pericolosi di Cosa Nostra, Totò Riina, il capo dei capi. Ci sono anche nomi di spicco della Camorra, come Paolo Di Lauro Senior, è considerato a capo del clan Di Lauro di Secondigliano e Scampia e uno dei boss più potenti. È passato di qui anche Raffaele Cutolo, fondatore della nuova Camorra organizzata, morto nel 2021, e anche Ferdinando Cesarano, superboss della Camorra di Nolano. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Marta e Chiara.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove?

Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran. Possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
1: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, dato per imminente da Donald Trump. Luogo e data della firma saranno annunciati a breve, possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui cui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
0: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
2: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anita, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carnefice delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino, all'anagrafe, si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione.

0: contenta che il Primo Levi possa ospitare questo incontro e la presentazione del libro del nostro professore. Ringrazio molto il professor Beltrametti per aver accettato il nostro invito. Il professor Beltrametti potrà darvi una visione molto lucida e molto profonda anche delle problematiche che sono inerenti a questo libro. Del professor Fuso già conosco la piacevolezza, anche oltre che il rigore scientifico nell'esporre i contenuti. Io ho letto il libro, mi è interessato moltissimo, mi ha colpito una frase dell'introduzione. Il riconoscimento degli errori è di fondamentale importanza per la scienza. Ogni affermazione scientifica è infatti potenzialmente erronea e viene ritenuta vera fino a quando non viene dimostrata falsa. Questo carattere di continua provvisorietà non è indice di debolezza, ma al contrario rappresenta il principale punto di forza della scienza. A me questa affermazione è piaciuta molto, non soltanto dal punto di vista, diciamo, scientifico, dal punto di vista del rigore scientifico che sottende, ma anche proprio nel senso che dietro questa affermazione io ho visto una specie, anche un modo di approccio al reale di ciascuno di noi. E io non so, da appassionata del mondo classico, ho risentito la voce di Socrate in qualche modo, no? La vera sapienza è essere consapevoli dei propri limiti, la vera sapienza è non presumere di sapere. E quindi questo a me piace molto come impostazione, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma proprio come modo di affrontare le cose, modo di affrontare la realtà. Non voglio rubare tempo alla trattazione, quindi passo la parola al professor Beltrametti, che ringrazio ancora. Il professore ha è un luminare della scienza, è una, senza alcuna esagerazione, è ordinario di fisica nucleare, teorica all'Università di Genova, è rettore, è stato rettore anche dell'università, quindi ci onora proprio della sua presenza. Grazie.
1: Grazie. Ringrazio molto, mi fa piacere essere qui, la vecchia amicizia che mi lega a Silvano Fuso e la piacevolezza di trovarmi in questo ambiente. E volevo anch'io riprendere un pochino il concetto che è stato appena ricordato, il fatto che sulla natura, diciamo, della verità scientifica, del senso delle leggi scientifiche, che sono sempre verità e leggi che hanno confini per loro stessa struttura, non hanno ovviamente, non possono, non devono avere carattere dogmatico naturalmente, ma essere semplicemente il frutto di un complesso lavoro inteso a trovare una capacità di descrizione coerente di una famiglia, di un insieme, di una platea, diciamo, di fenomeni fisici e entro i quali riconoscere che vengono rispettate certe regole. Quindi è una verità che nasce, la verità scientifica nasce dall'esperienza naturalmente ed è limitata alla platea di fenomeni che si considerano, per i quali quella descrizione offerta dalla verità di cui si sta parlando e quindi vale limitatamente a una certa famiglia di fenomeni, limitatamente a una certa fenomenologia e limitatamente naturalmente anche al livello di accuratezza raggiunto in quel momento storico, insomma. Dunque è una verità che per sua natura è soggetta a essere eventualmente superata, a essere una verità provvisoria. Le verità scientifiche hanno il compito di formulare previsioni, nel senso di dire, beh, se faccio questa cosa, queste sono le cause, mi attendo quegli effetti. Ma essere sempre pronti al fatto che si può incappare o in un nuovo fenomeno che non accetta di essere descritto da quelle verità che abbiamo scoperto, o magari essere stati così bravi da raggiungere livelli di precisione nelle misure superiori a quelle precedenti e accorgerci

0: E migliorando questi livelli di precisione, le nostre verità debbono essere riviste, insomma. Dunque, cruciale nella verità scientifica è la possibilità di essere falsificata da qualcosa di nuovo. E se riflettiamo un attimo le grandi rivoluzioni della scienza, non so, pensiamo alle grandi rivoluzioni della fisica, per esempio, spesso derivano per l'appunto dall'emergenza di fenomeni che rifiutano di essere descritti nello schema che viceversa sembrava funzionare così bene per un certo insieme. Non so, andiamo all'inizio del Novecento, la fisica classica, che aveva raggiunto già un livello di maturazione, di coerenza formidabile già nell'Ottocento, con l'inizio del Novecento ci si imbatte in nuovi fenomeni incomprensibili sulla base della cosiddetta fisica classica, la fisica maturata fino all'Ottocento, insomma. Che so, i corpi caldi emettono radiazioni, se è abbastanza caldo, che so, la lampadina, il filamento di una lampadina, non sono filamento, questi, ma insomma, un corpo caldo emette luce. Bene, la distribuzione dell'intensità di onde di luce, nel caso specifico, rispetto al colore della luce, o più in generale, l'intensità di una radiazione elettromagnetica emessa da un corpo caldo in funzione della lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica, che si osserva sperimentalmente, è incomprensibile con la fisica classica. La fisica e l'elettromagnetismo classico non ci consentono di capire come l'emissione di onde elettromagnetiche da parte di un corpo caldo, in particolare potrebbe essere la luce, come questa si distribuisce rispetto al colore, se si parla di luce, o alla lunghezza d'onda. Questo è incomprensibile con la fisica classica. Altro esempio, l'effetto fotoelettrico, quell'effetto per cui l'arrivo di luce su certi, su opportuni metalli provoca l'uscita, la fuoriuscita, l'emissione di particelle cariche, poi già identificate all'inizio del Novecento, per la verità negli ultimissimi anni dell'Ottocento, come elettroni. Bene, le caratteristiche di questo processo, anche queste, sono totalmente incomprensibili con la fisica classica. E facciamo ancora un terzo esempio, poi la smetto. Andiamo giusti un secolo fa, siamo intorno al 1912, a Manchester si vanno conducendo degli esperimenti cruciali, perché a quel punto la convinzione che la materia sia fatta di atomi si era affermata, si cominciava a sapere parecchie cose sugli atomi, si cominciava a sapere che gli atomi contengono elettroni, però si sapeva anche che non possono ovviamente contenere solo elettroni, hanno da contenere dell'altro, quest'altro detiene praticamente quasi tutta la massa dell'atomo. E emerge in quegli anni, 1912-15, un risultato, diciamo, totalmente assurdo dal punto di vista della fisica classica. Quel risultato che oggi trovate su tutti i libri di testo in cui vi descrivono l'atomo come una cosa in cui la massa dell'atomo è quasi tutta concentrata in un pallino che ha un raggio circa 100.000 volte più piccolo dell'atomo stesso. Naturalmente i libri non possono mai rispettare questa proporzione, se no o dovrebbero prendere delle pagine di qualche chilometro, o dovrebbero fare il pallino tanto piccolo che non lo vedreste, insomma. Ma il fatto che la massa dell'atomo sia concentrata in una zona piccola che viene chiamata il nucleo e gli elettroni girino intorno, questo è una bestemmia per la fisica classica, perché per la fisica e l'elettromagnetismo classico l'elettrone, muovendosi intorno e quindi di moto accelerato, perderebbe energia, dunque non potrebbe far altro che cascare sul nucleo. Dunque è un'assurdità. Se uno studente avesse proposto intorno al 1910 questa idea, gli avrebbero detto non farlo scemo e va a studiare, insomma. Ecco, a fronte dell'emergenza di nuovi fenomeni ci si accorge che bisogna rivedere le cose, e uno schema descrittivo che ha avuto, diciamo, successi straordinari come la fisica classica richiede cambiamenti. Nel caso specifico sarà la meccanica quantistica a offrire la via d'uscita, eccetera. So che qui mi sono state fatte lezioni di relatività, il professor Passatore ne ha fatte, e anche lì l'emergenza di fenomeni incomprensibili con lo schema classico, in particolare con la cosiddetta relatività galileiana, ha costretto il fatto, per esempio, che la velocità della luce appare essere la stessa in qualunque sistema di riferimento, altra cosa classicamente incomprensibile, ha richiesto grandi rivoluzioni. Ecco, questo per sottolineare il fatto che la verità scientifica è in effetti soggetta e, come veniva ricordato, felicemente e fortunatamente soggetta a continue verifiche e a una sua dinamica, insomma, a essere pronta a cambiare volto. In questo aspetto, quindi, si comprende che il percorso della scienza possa andare incontro anche ad alcune fragilità, perché questo fatto di avere verità che sono esposte a continue verifiche offre anche la possibilità o il rischio che si inseriscano dei comportamenti anomali dal parte dei ricercatori o dei comportamenti patologici. È proprio su questi aspetti di comportamenti patologici che nel percorso della scienza si possono inserire, cui è dedicato questo bel libro del professor Silvano Fuso, La falsa scienza, in cui mi ha molto impressionato intanto la straordinaria ricchezza di informazioni che si trovano in questo libro. Devo dire un'enorme quantità di informazioni qua contenute a me erano del tutto sconosciute, pur essendo, diciamo, in qualche modo un professionista almeno di un capitolo di cose scientifiche, ma veramente una quantità di informazioni del tutto straordinarie. Il libro, come dice il titolo, è un po' un percorso di aspetti patologici emersi nello sviluppo della scienza. A prima vista uno può pensare che dal titolo che sia un libro che ci insegni, che ci di fa imparare semplicemente gli errori, ma in un certo senso sì, ci descrive gli errori, ma ogni volta che ci descrive un errore ci aiuta a ricordare anche la storia della scienza che c'è sotto. Quindi l'ho trovato un libro estremamente istruttivo, estremamente costruttivo anche. Il libro si presenta anche una lettura che spesso è divertente. In genere ogni capitolo, ogni racconto, diciamo, che viene presentato è anticipato da racconti inventati spesso dall'autore o prelevati in qualche modo da qualche bibliografia, da qualche letteratura, e che portano a immaginare quali sarebbero le conseguenze di presunte invenzioni, perché spesso appunto gli errori e i comportamenti patologici di cui si parla sono quelli che corrispondono a presunte nuove scoperte che poi finiranno alla fine nel nulla. Ma come dicevo, è una lettura che ha aspetti estremamente costruttivi e estremamente educativi, trovo anche, scritta in maniera facile, per cui non occorre essere diciamo in qualche modo professionisti di tematiche scientifiche per poterlo seguire e apprezzarlo. È suddiviso sostanzialmente in 6 parti, una parte che viene chiamata una serie di esempi di abbagli in cui spesso sono stati storicamente coinvolti anche persone che la scienza ha considerato personaggi significativi e che magari hanno anche dato contributi molto positivi. Questo capitolo degli abbagli si ritrovano per esempio pretesi nuovi fenomeni, come che so, la cosiddetta fusione fredda, che non tantissimi anni fa, insomma, ebbe un momento di grande popolarità, rivelandosi poi essere un puro e semplice abbaglio. In questo capitolo ritroviamo anche altri aspetti, cioè l'ipotesi, nella storia della fisica sono intervenute spesso delle ipotesi che apparivano capaci di meglio comprendere certi fenomeni, che da un certo punto in poi sono diventate ipotesi imbarazzanti, come l'ipotesi dell'esistenza dell'etere che riempie tutto lo spazio, l'idea antica che la trasmissione della luce nello spazio vuoto non facesse senso e che occorresse un supporto, per così dire, fisico in cui la luce si propaga. Ecco, per tanto tempo è parso che questa fosse una esigenza ragionevole, poi le cose sono cambiate e la scienza ha fatto a meno dell'etere. Altro capitolo è quello invece più specificamente rivolto a frodi e imbrogli che spesso si ritrovano e che si vengono qua raccolti. Il libro riguarda sottotitoli Invenzioni folli, frodi e medicine miracolose dalla metà del Settecento ad oggi, quindi in questo periodo storico un complesso di frodi e imbrogli davvero impressionante. Troverete vari esempi qui. per esempio quello della mosca fossile nell'Ambra, quello della genetica sovietica per proporre progressi in agricoltura che mai si sono visti, eccetera. Che so, un esperimento di una strana nave che a Filadelfia sarebbe più o meno scomparsa per riapparire altrove, cose del genere, insomma, e questi puri e semplici frodi e imbrogli. Un gruppo di fatti vengono invece poi catalogati come invenzioni folli, l'invenzione del raggio della morte da parte peraltro di un personaggio, Tesla, che pure viene ricordato nella storia della scienza come una persona di un qualche rilievo, o quello di un certo padre Ernetti che aveva immaginato la possibilità di un cronovisore o cose del genere, o scoperte fortemente influenzate da visioni metafisiche o da visioni religiose, che qui ho imparato cose di cui non avevo il minimo sospetto. Ne cito una, Niccolò Dalla Porta, professore a Padova, che chi è vecchio come me, come Giulio Passatore, ricorda bene, lo avevamo conosciuto, e io non sapevo che poi avesse anche pubblicato cose di cui si parla in questo libro, l'ho imparato da questo libro, cose diciamo fortemente influenzate da visioni metafisiche che quindi conducono ad aspetti fortemente discutibili, insomma. O teorie rivoluzionarie, fantasiose, prive di base empirica, e come per esempio le reazioni piezo-nucleari, sulle quali anche recentemente si è parlato e che appaiono così veramente molto molto fantasiose, o nel campo medico idee strane in parte riferite a credenze nel campo dell'omeopatia che sono poi sfociate fino a sciocchezze grosse che però hanno avuto un grande di cui molto si è parlato, come la cosiddetta memoria dell'acqua e cose del genere. Insomma, non voglio adesso insistere su questo, vorrei, se mi concedete ancora due minuti, sottolineare il fatto che gli tempi attuali sono tempi che per certi aspetti presentano dei nuovi punti fragili nei quali possono inserirsi comportamenti scientificamente discutibili. Alludo al fatto che certi settori della ricerca ad oggi, penso ad esempio al cosiddetto campo della fisica delle particelle elementari, per fare un esempio, che hanno delle modalità di gestione che sono fortemente insolite. Pensate, che so, quanto si è letto sui giornali del grande acceleratore di Ginevra, LHC, la sigla Large Hadron Collider, questa grande macchina sotterranea, circa 100 metri sottoterra, un acceleratore di raggi di circonferenza circa 27 km, che sta un po' in territorio svizzero, un po' in territorio francese, in cui vengono accelerati fasci di protoni in un verso e nell'altro, che vengono poi fatti scontrare in quattro punti di questa circonferenza. Ecco, questo tipo di fisica ha aspetti anomali. Ad esempio, ad ogni esperimento partecipano, sono sostanzialmente quattro gli esperimenti, sono quattro i posti dove i due fasci si scontrano, insomma. Ad ogni esperimento partecipano mediamente 3, 4, 5.000 persone, quindi i lavori di queste, le pubblicazioni di queste persone sono, è più lungo l'elenco degli autori che non il testo stesso, poi alla fine inevitabilmente. Il costo di queste cose è molto grosso, che so, il contributo italiano annuo è ordine dei 100 milioni di euro annui, insomma, è vero che in parte poi c'è un ritorno industriale, ma insomma. E allora capite che la dimensione di questo processo ha degli aspetti che non sono meramente scientifici, perché ci sono aspetti organizzativi, aspetti internazionali, i 3-5 mila ricercatori in uno stesso esperimento provengono mediamente da una ventina di nazioni diverse, e quindi anche ci sono problemi di equilibri, di rappresentanza e così via, quindi tutta una problematica insolita, tra virgolette, che può facilitare certa scarsezza di prudenza nell'annunciare i risultati. Il 4 luglio dell'anno scorso, quando ci fu questo annuncio della cosiddetta scoperta del bosone di Higgs, era chiaro a chiunque abbia seguito in diretta l'annuncio che L'annuncio non era specificamente rivolto alla comunità scientifica. Per rivolgerlo alla comunità scientifica bastava scrivere un lavoro e mandarlo su una rivista competente, insomma. Era chiaramente rivolto a un pubblico diverso, era rivolto a un pubblico più ampio, era rivolto genericamente anche al potere politico, per riferire al potere politico dal quale dipendono i finanziamenti, perché siamo su ordini di grandezza dei finanziamenti che comportano decisioni governative coordinate tra una ventina di governi diversi. Ecco, questo aspetto spesso può indurre a comportamenti, non dico errati, non dico, ma alle volte un po' imprudenti, insomma, per cui viene dato un annuncio che va magari anche un po' oltre ciò che è stato profondamente verificato, insomma. Ne fa altro esempio, che so, la vicenda dei cosiddetti neutrini più veloci della luce, di cui si è parlato sui giornali, sui quali c'era un risultato effettivamente anomalo, e qualcuno, certamente non la maggioranza dei ricercatori coinvolti, anche qui si parlava di numeri di ricercatori enormemente grandi, una minoranza di questi ebbe urgenze particolari di voler comunicare la cosa prima di affrontare una attenta, paziente verifica di tutti i punti potenzialmente critici di questo esperimento, e quindi si incappò in una clamorosa brutta figura, insomma, in quella situazione. Voglio dire, ci sono certi aspetti della ricerca attuale in certi campi in cui comportamenti, non dico patologici nel senso della malafede o cose del genere, ma in cui comportamenti un poco patologici dovuti all'esigenza di annuncio un po' prematuro, perché si deve parlare non solo alla comunità scientifica ma ad altre comunità in quei casi, alle volte possono intervenire. Quindi credo che la lettura di questo libro ci possa anche aiutare a guardare con maggiore criticità, con maggiore attenzione anche a cose che stanno succedendo intorno a noi e che ogni tanto leggiamo sui giornali o che potremo leggere tra qualche tempo sui giornali. Grazie, e grazie a te per questo libro.
1: Abbiamo appena sentito la conclusione del discorso del professor Beltrametti e della nostra preside Viotti, e adesso ci avvieremo a sentire la conferenza di Silvano Fuso, nostro professore di chimica.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Dopo Messico e Canada, anche gli Stati Uniti hanno vissuto le emozioni della cerimonia inaugurale della Casa Stelle Strisce in quel di Los Angeles, assistendo poi al debutto altrettanto scintillante dei beniamini locali. Il poker rifilato al Paraguay, griffato dalla doppietta di Balogun, dai gol del milanista Pulisic, quello dell'ex juventino Guea. Stasera a San Francisco si completa la prima tornata di gare del gruppo B. Dopo l'1-1 in Canada-Bosnia sarà la volta, ore 21 italiane, di Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'atteso esordio del Brasile targato Ancelotti, inserito nel girone C opposto al Marocco. Alle 3 di stanotte l'altra sfida del girone Haiti-Scozia. Alle 6 di domani mattina Australia-Turchia, gruppo D, quello degli USA. Domani, la quarta giornata della rassegna ridata, si completerà infine con Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Abbiamo accennato alla Bosnia, capace di fermare i canadesi e che purtroppo ricorda lo smacco azzurro subito ai playoff. Il capo che è costato il terzo flop mondiale di fila. E ieri ci ha pensato Gianni Infantino a riaprire la ferita ironizzando sulla nostra nazionale. Con 64 squadre forse l'Italia si qualificherebbe. Magari dovremmo poi arrivare a 128, le parole del presidente della FIFA, a cui ha fatto eco la replica del ministro dello sport Abodi, che ha detto voglio sentirlo, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina, Formula 1 domani a Barcellona dalle 16 le qualifiche, oggi nella terza sessione di libere miglior tempo di Russell con la Mercedes davanti alla McLaren di Piastri al ferrarista Leclerc, quarto Norris, poi Hamilton, Verstappen, il leader mondiale Antonelli. Basket, atto secondo della finale scudetto che vede l'Olimpia Milano avanti 1-0 contro la Reyer Venezia nella serie al meglio delle 5 sfide. Si gioca ancora al Forum, ore 20. Parola ai coach, quello delle scarpette rosse Pepe Poeta e quelle del collega croato Neven Spajia.
1: Dobbiamo tenere l'allerta super alta perché loro hanno un talento incredibile, hanno prestanza fisica, quindi mi aspetto una Venezia super combattiva.
2: Ho tanta fiducia e credo di mia squadra contro una squadra grande. Panchina profonda, non dipende di uno, due o tre giocatori. Noi siamo underdog. La prima partita abbiamo fatto poco.
0: Pallavolo Nations League maschile a Ottawa, terza gara per l'Italia di De Giorgi. Finora una sconfitta e una vittoria, attesa all'una di stanotte dalla Turchia lunedì gli Stati Uniti. Infine la pallanuoto, la Prorecco insegue la Champions League, alle 21 a Malta la finale contro il Barceloneta. Ed è tutto, buon weekend.
3: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans, solo rock dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, hey, la radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Ciao a tutti, qui Stefano e Piero dal liceo Cassini di Sanremo. Per Radio Ginse oggi intervistiamo Antonella Riolo, che si è classificata alla fase nazionale delle Olimpiadi di Storia che si terranno in Puglia. Ciao Antonella.
3: Ciao a tutti, sono Antonella, frequento
2: in Puglia. Ciao Antonella.
3: Ciao a tutti, sono Antonella.

0: E ho studiato sul libro di storia, sull'Unione Europea e ho letto qualche pezzo di libro che mi ha dato il prof De Roma.
1: Il professor De Roma che appunto ti accompagnerà a questa, alla fase nazionale in Puglia.
0: Sì.
1: È stato difficoltoso? Quale fase hai dovuto preparare?
0: Ho superato la fase provinciale qui al Cassini e poi la regionale, sempre qui, che eravamo in 25 della scuola e poi qua al Cassini alla regionale in 4 e ora vado alle nazionali a Gallipoli.
1: Come erano strutturate queste prove?
0: Nella prima si poteva scegliere tra un tema o un saggio breve sull'Unione Europea, mentre la seconda era per forza la scelta di due tracce di un tema.
1: Come ci hai già detto, si terranno a Gallipoli, ma che giorno?
0: È il 9 di maggio, tra due giorni, infatti partiremo domani mattina e arriveremo là nel pomeriggio, poi il mattino di venerdì faremo la prova che verrà corretta al pomeriggio e sabato mattina ci saranno le premiazioni.
1: Ti senti pronta?
0: Abbastanza.
1: Bene, grazie. Allora ringraziamo molto Antonella Ariolo e la salutiamo e gli facciamo tanti auguri.
0: Grazie mille.
1: Porta in alto il nome del nostro liceo.
0: Certamente.
1: Qui da Sanremo, Linea Radio Jeans.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Come ti vesti al mattino?
2: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e 6 minuti.
1: State ascoltando
2: La giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
5: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione.

Ciao a tutti, siamo Lorenzo Piasco, Luca Bernardi e Letizia Di Palma del 4G del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma, e oggi vi riprenderemo il nostro podcast dedicato alla figura di Fabrizio Piscitelli. Dopo avervi parlato nell'episodio precedente dei suoi primi passi nel mondo ultra e nella criminalità romana, oggi ci soffermeremo sui suoi rapporti con il clan Senese e le motivazioni della sua morte violenta. Ma parliamo proprio della figura di Michele Senese, detto Pazzo, figura di spicco del clan camorristico che da decenni gestisce una buona fetta della mafia capitolina. Diabolik entra nelle sue grazie, ma sarà proprio questo avvicinamento a portarlo alla morte. Dietro la separazione tra Diabolik e Michele Senese, come rivela il programma di inchieste e report nella puntata Grande Raccordo Criminale, ci sarebbe infatti una vera e propria questione di soldi e rispetto. Infatti, da quanto emerge dall'informativa dei carabinieri del nucleo investigativo depositata alla Procura di Roma, Piscitelli non avrebbe rispettato i patti sulla percentuale sugli incassi del narcotraffico.

Ma come? Diablo guadagna 200.000 al mese e manda 2.000? È la domanda che Alessandro Corvesi fa a un suo amico, entrambi in affari con gli albanesi, la quale apre un quadro più specifico sulla situazione. L'ex calciatore Corvesi si lamentava del fatto che il capoltrà non sosteneva economicamente un detenuto come avrebbe dovuto, infatti mandava una percentuale troppo bassa rispetto ai suoi guadagni. Il detenuto in questione era appunto Michele Senese. Che Diabolica avesse fatto il passo più lungo della gamba ne era a conoscenza anche l'amico di Corvesi, il quale è stato intercettato mentre pronunciava queste parole. Amù, strega doveva essere fatto 6 anni fa. Strega non sapeva stare in mezzo alla strada. Strega, ovviamente, era un altro soprannome di Piscitelli.

Corvesi conferma: Amo, strega, si salvava perché avevano paura del nano, e il nano in questione è Arben Zogu, boss albanese e stretto amico di Diabolik, anche per i trascorsi in Curva Nord, che, come sottolineava anche Corvesi, riesce a far schierare 100 kamikaze. Solo chi conosce bene lui sa cosa può arrivare. Dal problema di Senese, al quale Piscitelli non versava quanto stabilito, si sarebbe occupato il pluripregiudicato Giuseppe Molisso, non appena uscito dal carcere. Entrambi sostenevano infatti che per il noto omicidio non vi poteva che essere stato l'avallo di Michele Senese, scrivono gli investigatori nell'informativa descrivendo le fasi dell'intercettazione.

Non ti posso dare un cucchiaio di polvere. L'apro e vi do un cucchiaio di polvere ad ognuno. Ve lo mettete dentro al brodo, diceva dal carcere Opaz il 15 settembre nel 2019 durante un colloquio con la moglie e il figlio. La polvere a cui faceva riferimento è con ogni probabilità quella delle ceneri di Fabrizio Piscitelli. Come aveva già detto in una conversazione telefonica il genero di Piscitelli nello stesso mese in cui il suocero è stato ucciso, il clan campano deve aver sicuramente appoggiato l'omicidio, altrimenti sarebbe successo un patatrac. Se fosse stato ucciso dentro l'area di influenza dei Senese, senza un loro assenso. La zona in cui si trova il parco degli acquedotti è situata infatti in uno dei territori dei Senese. Se l'omicidio fosse avvenuto senza il loro consenso, sarebbe ricominciata la guerra fra clan.

Il 7 agosto del 2019, Diabolik era con il suo autista Gomez, il quale dichiarava: siamo arrivati al parco verso le 18:10. Io non dovevo scendere, ma lui mi ha detto di tenergli compagnia e sono andato con lui. Non mi aveva detto il perché doveva andare lì. Il parco in questione è proprio appunto il parco degli acquedotti in zona Cinecittà. Ci siamo seduti sulla panchina con le spalle al parco e la strada davanti. Lui era alla mia destra e faceva telefonate. A un certo punto ho sentito tre passi che si avvicinavano da dietro, di una persona che corre, e ho visto la pistola alla testa di Fabrizio. Poi il colpo è esploso, un solo colpo, ha testimoniato ancora l'autista, dichiarando però di non ricordare il volto dell'assassino. Il killer risulterà poi essere l'argentino Raul Esteban Calderon, accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi da fuoco, il quale, dopo l'agguato dell'Alessandrino nel quale tentò di uccidere i fratelli Costantino, verrà condannato a 12 anni di carcere, rito abbreviato. Con questo siamo giunti al termine del secondo e ultimo episodio di questo podcast, sperando di avervi appassionati, intrattenuti ed incuriositi. Grazie mille a tutti per il vostro tempo, ma soprattutto grazie ai nostri amici di Radio Zainet per l'opportunità che ci hanno dato. Un caloroso saluto da Lorenzo Piasco, Luca Bernardi e Letizia Di Palma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: sole.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.
3: L'Istituto Tecnico Statale di Chiavari da molti anni partecipa ad un progetto europeo per il quale degli studenti delle classi quarte trascorrono 2 settimane di formazione presso il Southport College in Inghilterra. Durante questo soggiorno i nostri alunni, insieme a quelli del college e di altre scuole europee, studiano una problematica di interesse comune, utilizzando come lingua veicolare l'inglese, ed al termine discutono i risultati di un'oral presentation. Oggi intervistiamo alcuni studenti che hanno partecipato a marzo al progetto.
4: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
5: Mi chiamo Giulio Quadri e frequento la 4C Costruzione.
4: Tu hai partecipato al progetto Southport di quest'anno. Puoi spiegarci brevemente in cosa è consistito?
5: Il progetto è durato 2 settimane. In queste 2 settimane abbiamo dovuto assistere a delle conferenze e alla fine del progetto abbiamo dovuto realizzare una presentazione orale da esporre al college.
4: Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
5: Sì, ci sono state molte differenze perché la scuola inglese ha spazi molto più ampi. Le strutture sono migliori rispetto a quelle italiane e le lezioni durano anche di pomeriggio.
4: Quindi le strutture delle scuole inglesi sono migliori delle nostre strutture?
5: Sì, hanno molti più laboratori e anche molti computer.
4: Ed i teachers ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
5: Noi abbiamo avuto a che fare con una ragazza che era il nostro tutor, che si chiamava Kat, ed era molto simpatica. Mentre gli altri docenti li abbiamo seguiti soprattutto nelle conferenze.
4: Hai soggiornato presso una famiglia, vero?
5: Sì, la nostra famiglia era veramente fantastica. Nella casa c'erano il biliardo, piscina e le persone che ci hanno ospitato erano molto simpatiche.
4: Era la prima volta che soggiornavi presso una famiglia?
5: No, ero già stato l'anno scorso a Londra per uno stage linguistico con la scuola.
4: Hai avuto difficoltà di rapporto con i ragazzi inglesi?
5: No, è stato molto facile perché riuscivamo a parlarci e poi la sera ci vedevamo tutti insieme al pub.
4: Con l'inglese come te la sei cavata?
5: A me l'inglese piace molto, per cui sono riuscito a farmi capire bene.
4: Cosa facevate la sera o quando non eravate al college?
5: Noi uscivamo dal college alle 4 e uscito dal college dovevamo girare un po' per Southport o per negozi e alla sera andavamo tutti nei pub insieme.
4: Ti è piaciuta Southport?
5: Sì, è una bella città di mare, molto diversa da quelle italiane. Ci sono molti parchi, molti negozi e anche molti pub.
4: Sei stato a Liverpool?
5: Sì, ci siamo stati e abbiamo girato un po'. È una città molto grande e interessante.
4: Sai per cosa è famosa Liverpool?
5: Sì, è famosa per essere la patria dei Beatles, del famoso stadio Anfield, dove gioca la squadra del Liverpool. Benille.

0: Hai sentito parlare dei Beatles? Sai qualcosa su di loro?
1: Sì, sono un famoso gruppo degli anni 60, forse più importante, che ha fatto la storia della musica pop.
0: Secondo te è un'esperienza utile e la consigli ai tuoi compagni per i prossimi anni?
1: Sì, è stata un'esperienza interessante e formativa che ha arricchito il mio bagaglio culturale.
0: Thank you.
2: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
3: Mi chiamo Federica Anselmo, frequento la classe 4 B Costruzioni.
2: Anche tu hai partecipato come tuo compagno al progetto Southport di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni? Progetto Southport di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni?

0: Italiana.
1: E di teacher che hai conosciuto ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
0: No, abbiamo avuto un'ottima tutor, simpatica e socievole.
1: Anche tu hai soggiornato presso una famiglia, vero? Tutto bene?
0: Sì, anch'io ho soggiornato presso una famiglia e mi sono trovata molto bene.
1: Per il cibo hai avuto problemi oppure ti è mancata la cucina di casa?
0: Sì, riguardo al cibo ho avuto alcuni problemi, mi è mancata la cucina di casa, soprattutto la pasta e il pane.
1: Hai avuto difficoltà nel relazionarti con ragazzi inglesi?
0: No, non ho avuto particolari difficoltà. E quelli che ho incontrato erano socievoli e simpatici e siamo usciti insieme qualche volta.
1: Per la lingua come te la sei cavata?
0: Riguardo la lingua me la sono cavata più che bene, sono riuscita a farmi capire e anche a capire loro.
1: Vediamo il lato turistico, cosa ti è piaciuto di Southport?
0: Di Southport mi è piaciuto molto il porto, la zona riguardante il porto, il mare e Lord Street, che è una bellissima via tipica.
1: Anche tu sei stata a Liverpool o in altri posti vicini?
0: Sì, sono stata a Liverpool e lì abbiamo visitato la casa passiva, che è una casa dove l'energia proviene da fonti rinnovabili.
1: Vuoi dare anche tu qualche consiglio per il prossimo anno?
0: Sì, consiglio a tutti di andarci perché è stata un'ottima esperienza e anche divertente.
1: Grazie.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: comitato.
1: Non permettete nessuna provocazione.
0: Il comitato.
1: Crolla la speranza nella realizzazione.
0: L'altra faccia del mio paese.
2: Fate che tutto il mondo venga a sapere la verità.
0: Il comitato.
1: Un criminale.
0: Il comitato.
1: Un criminale.
0: Il comitato.
3: Brutta storia.

0: perché lo Stato lo riesce a curare. La casa è un diritto,
1: sì, ma i politici non sanno che fare.
0: Tornato da scuola c'era già lo sbirro comunale,
1: liberate la casa,
0: disse in modo esemplare. Andarono al comune per l'assegnazione di una camera d'albergo, come sistemazione a tutta la notte dovettero aspettare con rabbiamigliazione, perché nessuno li voleva, lo sparto a loro non rendeva. Suo padre era stato un vecchio pensionato, ma aspettò con calma, seduto assonnato. La sua casa non era più niente, giustizia per tutti, per tutta la gente. Questa storia non la sto inventando, seriamente te la sto raccontando, nemmeno in cui mi piace.

chiedono il tuo voto in cambio del favore. Votare per loro, ma che grande onore che ci hanno conferito. Sapete che vi dico, si mettono in culo loro, voto più sporco che pulito. Questa è la fine di una storia che a lui per rimasta in memoria, veramente vissuta nel vestito italiano. Cade l'incredibile, perciò ve la repiamo. Qui ci penso più, non riesco a star zitto, soprattutto perché quel cazzo d'amico si chiamava Zippo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caerina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: bella raga, l'aperitivo in jeans.
1: Funky qua 1996 J-H e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il paradiso non è il luogo dove si va dopo la morte, ma la capacità di vivere amando e sorridendo. Don Pino Puglisi. Ciao a tutti, io sono Edoardo Buti, studente del liceo scientifico Pacinotti Archimede di Roma. State ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. La frase che avete ascoltato in apertura era quella detta dal personaggio del quale vi parlerò oggi. Quando si parla di lotta alla mafia, spesso si pensa istintivamente solo a magistrati, avvocati o forze dell'ordine. Ma c'è chi ogni giorno ha lottato con tutta la sua forza e per i suoi ideali per dire no alla violenza e all'odio. Sto parlando di Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi, come tutti sappiamo, era un prete. Nacque il 15 settembre del 1937 a Brancaccio, quartiere popolare di Palermo, e a 16 anni iniziò il suo percorso religioso. Nella vita quotidiana, oltre a svolgere l'attività di prete, si dedicò all'educazione di giovani ragazzi con difficoltà familiari e di ragazzi che erano rimasti intrappolati direttamente o indirettamente nella rete oscura della mafia. In pratica cercava di far ragionare i ragazzi, offrendo loro aiuto, supporto e ascolto. Negli anni in cui fu prete a Brancaccio, furono molti giovani che persero la vita a causa della mafia. Durante questi anni di servizio, pur di lasciare qualcosa a questi ragazzi, accettò il fatto di essere perseguitato dalla mafia. Utilizzò sempre un modo di comunicare e trasmettere i valori nei quali credeva. In particolare, i suoi discorsi erano centrati sull'amore. Lui, che nelle mani aveva Dio, doveva essere in grado di amare chiunque e di aiutare chiunque. Don Pino Puglisi muore il giorno del suo compleanno, il 15 settembre 1993, all'età di 57 anni. All'età di 57 anni. Viene ucciso

diversi film, tra i quali uno dei più conosciuti, Alla luce del sole. Il film, uscito in Italia il 21 gennaio 2005 e diretto dal regista Roberto Faenza, vede Luca Zingaretti interpretare Don Pino. Il film ha vinto anche un premio ai David di Donatello. Inoltre, su di lui e sulla sua storia, si sono ispirati altri film, libri e serie TV. Don Pino Puglisi, poi, diventò la prima vittima della mafia ad essere proclamata martire dalla Chiesa Cattolica. E il 25 maggio 2013, Don Pino Puglisi, anche chiamato 3P, viene beatificato da Papa Benedetto XVI. Su di lui anche Papa Francesco poi terrà un discorso il 15 settembre 2018, a cui centinaia di migliaia di persone hanno assistito. 3P è stato per me fonte di riflessioni. Mi sono domandato più volte come facesse a sorridere sempre, come facesse a sopportare minacce, a essere tranquillo perfino prima di morire. Forse Don Pino aveva la consapevolezza di aver trasmesso un piccolo seme di bontà e di speranza e di aver causato una piccola grande rivoluzione a Brancaccio. Alessandro D'Avenia, nel suo libro su Don Pino, Ciò che inferno non è, dice che l'uomo sul punto di morte ha dei rimpianti, quello di aver lavorato troppo, di aver pensato troppo ai soldi, di non essere stato più tempo con i cari, ma soprattutto di non aver fatto nulla di buono nella propria vita. Ecco, secondo me, Padre Pino questi rimpianti non li aveva. Era invece quasi felice perché sapeva di aver passato tutta la vita ad aiutare e ad amare incondizionatamente, perché a volte basta un sorriso, come una scintilla, a far scoppiare l'incendio. Grazie a tutti per aver ascoltato questo podcast sulla figura di Don Pino Puglisi e sulla sua storia. Un saluto da Edoardo Buti del Liceo Pacinotti Archimede di Roma.

0: Pum pum pum pum pum. Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odeero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno amici di Radio Jeans, benvenuti a tutti, sono Federico Grosso e oggi siamo in compagnia del signor Marco Bravi, responsabile nazionale comunicazione e sviluppo del gruppo EMPA. Il nostro ospite si occupa della giornata degli animali, che si svolgerà il 6 e 7 ottobre in più di 200 piazze italiane. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao a tutti voi.
1: Allora Marco, spiegaci un pochino di cosa si tratta di questo evento.
2: Sì, la giornata degli animali siamo al decimo appuntamento, quindi il decimo anno della giornata degli animali, che si svolge la prima settimana di ottobre. È un po' una settimana da un lato celebrativa di quello che è l'EMPA, l'Internazionale Protezione Animali, che ricordo è stato fondato 140 anni fa da Giuseppe Garibaldi, quindi ha tutta una storia molto profonda dietro. Dall'altra è un'occasione per conoscere in più di 200 piazze d'Italia sia le nostre attività, sia le persone possono conoscerci meglio per dare il loro contributo, non solo economico, ma anche di tempo e di aiuto, che ci viene sempre importante, perché ricordiamo che pur essendo un ente nazionale che opera da più di 540 anni in Italia, non riceviamo sovvenzioni statali e quindi al nostro interno dobbiamo reperire tutte le risorse per salvare, accudire, dare cibo e affidare più di 25.000 animali all'anno.
1: Sì, quindi in queste giornate, oltre a chiedere un aiuto economico, cercate anche persone che vi diano una mano proprio con il loro tempo per stare dietro, per stare vicino a questi amici a quattro zampe.
2: Sì, è importante che le persone anche solo conoscano la tematica, perché molto spesso, nonostante ormai da anni si facciano campagne per la protezione degli animali dal maltrattamento, dall'abbandono, molte persone non sanno che gli animali hanno questo diritto. Quindi la cosa importante è anche solo fare conoscenza, fare cultura, perché con la prevenzione si ottiene il massimo del risultato. Solo la repressione purtroppo le leggi non ci aiutano, eccetera. Quindi l'attività forse più importante in assoluto è la prevenzione, ossia far conoscere alle persone le problematiche che riguardano gli animali, come aiutarli e soprattutto come prevenire queste problematiche, ovviamente parlando di abbandono, invitando alla sterilizzazione, parlando di maltrattamento, invitando a denunciare, ma comunque dare informazione, perché molte persone non denunciano perché non sanno che questo non è un piacere che ci fanno le autorità, ma un diritto che ha il cittadino e un dovere delle autorità di reprimere il maltrattamento degli animali.
1: Capito. E una piccola curiosità mia, come risponde la gente quando la fermate per le piazze o quando la informate su quello che fate?
2: Ma noi abbiamo il grosso piacere che la gente viene di sua spontanea volontà, nel senso che molte volte facciamo dei banchetti, ovviamente ne facciamo 200 in tutta Italia, e c'è gente che parte, fa molti chilometri per raggiungersi e venirsi a trovare, e quindi questa è una fonte di particolare piacere, proprio perché si fa capire che l'organizzazione comunque complessa di una giornata di questo genere è importante, è necessaria, quindi la gente che ci conosce, ci viene a trovare, ci aiuta, fortunatamente si dà la possibilità, noi ci mettiamo tutta la volontà, tutto il tempo necessario, però la gente ci permette di darci le risorse per fare ogni giorno qualcosa di più, per salvare un animale in più, per aiutare, a dare nuova vita e nuova speranza a un animale che purtroppo sempre incolpevolmente viene o abbandonato o maltrattato.
1: Bene, questa direi che è un'ottima notizia anche per gli amici ascoltatori, che la gente vi viene a cercare, quindi vuol dire che fate, chi vi ha conosciuto ha capito che fate un buon lavoro, è una bellissima cosa. Sono un ragazzo ligure e abito in Liguria, Cairo Montenotte. Ci sarà una piazza o più piazze in Liguria che tu sappia, oppure hai un modo per andare a scoprire le piazze che saranno occupate da voi il 6 e il 7 ottobre?
2: Sì, assolutamente, invito tutti a collegarsi al sito www.empa.it, dove si scoprono appunto come aiutarci e dove trovare le piazze della giornata degli animali. Quindi c'è un bel banner che vi invita a intervenire il 6-7 ottobre e soprattutto vi dice regione per regione, provincia per provincia, dove trovate i banchetti della giornata degli animali.
1: Bene, perfetto. Poi così, tanto per continuare la nostra chiacchierata e per informare bene su tutto quanto, e mi dicevi prima dell'intervista che questa campagna sta andando avanti da 10 anni, puoi farci un piccolo riassunto su questi 10 anni passati, su come è andata la campagna?
2: Sì, diciamo stata un crescendo, perché all'inizio è stata assolutamente un'iniziativa pionieristica, anche perché non pensavamo di avere tanto riscontro. Noi ogni anno abbiamo collegato delle iniziative nuove, dal centro di recupero animali della vivisezione all'attività, diciamo, di sostegno degli ambulatori veterinari. Quest'anno abbiamo pensato a una cosa che sembra molto più terra terra, ma in realtà è importantissima, ossia dare un riparo agli animali, nel senso che gli animali nelle nostre strutture devono essere accolti e mantenersi finché, nel poco tempo che noi speriamo sempre stiano, perché finché trovano una nuova famiglia, siano confortevoli. Quindi quest'anno un ulteriore tema nuovo dopo 10 anni, il fatto che noi diamo un riparo, che vuol dire una cuccia per un cane, un riparo per il gatto, una voliera per un uccello, tutto quello che serve, chiediamo alle persone di aiutarci a fare sempre meglio tutto ciò che serve per proteggerli anche solo dalle intemperie gli animali, quindi proteggerli a tutto tondo a 360 gradi. Diciamo che in questi 10 anni è stata una storia di evoluzione, una storia di crescita, quindi speriamo di continuare così.
1: Certo, anche perché come noi persone abbiamo bisogno di un tetto per vivere, anche gli amici a quattro zampe hanno bisogno di una cuccia per stare al caldo o al riparo.
2: Sì, questo è assolutamente anche sancito dalla legge. Io questo lo voglio ricordare alle persone che hanno magari un cane in un cortile, eccetera, e non pensano a questa cosa, perché il cane deve avere sempre una cuccia. Poiché lui decida di starci fuori è una sua decisione, però dobbiamo dare sempre un'opportunità a proteggersi dal freddo, dalla pioggia, dal caldo, perché anche il caldo è un evento climatico da cui si deve proteggere. Quindi pensate sempre a un riparo che la legge dice coibentato, ossia, tanto per fare un esempio spicciolo, un bidone di lamiera o un tubo di cemento non sono dei ripari per un cane, perché diventano delle ghiacciaie d'inverno e dei forni d'estate. Quindi pensate che in quella cuccia per quel cane è la sua casa.
1: Ah, capito, quindi grazie anche per questa informazione, perché comunque diciamo che queste cose forse non so, cioè si danno tante volte per scontate, ma sono cose molto importanti.
2: Sì, teniamo presente che la legge ha dovuto identificare queste cose, quindi vuol dire che per quanto abbiamo scontato le cose, vuol dire che c'è molta gente che non le fa, tanto che abbiamo dovuto scrivere delle leggi apposta. Quindi l'invito è sempre quello, a essere attenti al fatto che comunque è un essere vivente, che ha delle caratteristiche molto simili alle nostre, quindi patisce il freddo, patisce la fame, patisce la sete, esattamente come noi, non è un'altra cosa. Quindi basta solo pensare a quello di cui abbiamo bisogno noi e riversarlo ovviamente con le ovvie sull'animale.
1: Capito, bene, bene, perfetto. Un'altra domanda, così per conoscere meglio l'associazione EMPA per cui lavori tu, state portando avanti altre campagne per gli animali, oppure diciamo che la vostra concentrazione si basa solo su questa campagna del 6 e 7 ottobre?
2: Ma noi ovviamente portiamo avanti sempre molte campagne, perché ovviamente ci sono delle campagne che hanno dei momenti particolari, tipo questa che vede un appuntamento del 6-7 ottobre, però noi, come dicevo prima, siamo presenti un po' in tantissime attività, quindi di recupero, diciamo, dell'attività di soccorso nei confronti degli animali, l'attività di soccorso nelle grandi emergenze, l'attività, diciamo, di solidarietà nei confronti dei gattivi, ad esempio EMPA, perché purtroppo il randagismo felino sta aumentando di grosse dimensioni. Quindi queste campagne che trovate tutte comunque sul sito dell'ENPA, sono campagne specifiche, ognuna con i suoi tempi, ognuna con i suoi appuntamenti, ma che comunque concorrono tutti insieme a fare in modo di poter tutelare e aiutare il più grande numero di animali possibile.
1: Bene, io direi che abbiamo acceso un po' la curiosità nei nostri amici ascoltatori in quello che si farà il 6 e 7 ottobre, ma anche su tutte le vostre campagne, su tutte le vostre iniziative. Ora Marco, vorrei farti una domanda un po' più sullo specifico, una domanda che riguarda più la persona Marco Bravi e non invece la vostra campagna. Cos'è che ti spinge ad aiutare questi animali, a metterci comunque, comunque a usare il tuo tempo da dedicare appunto a questi animali, quando invece una persona potrebbe fare tantissime altre cose?
2: Ma io ti ringrazio di questa domanda. Innanzitutto, il mio non è un lavoro, purtroppo a me piacerebbe fosse un lavoro, ma in realtà è un'attività volontaria. Io sono dirigente nazionale dell'ENPA ormai da quasi 10 anni, quindi purtroppo ho imparato a convivere questa cosa, ma questa cosa qui spero dimostri una cosa in più, ossia la passione che c'è dietro. Purtroppo gli animali sono esseri viventi che patiscono dall'uomo. Noi pensiamo che quando diciamo protezione animali, da chi? Purtroppo dall'uomo molto spesso, e sono diciamo i pochi esseri senzienti che non sono tutelati, perché non possono parlare, perché non possono difendersi molto spesso e via di seguito. Quindi è una passione, il fatto che questa passione sia disinteressata è forse un elemento in più, nel senso che noi molto spesso quando ci occupiamo di volontariato umano, molta gente lo facciamo anche per guadagnare un prestigio, no? In qualche modo. Invece chi fa il volontario per gli animali lo fa veramente solo per gli animali, perché molto spesso, anzi, ci mette del suo e qualche volta anche a livello sociale si perde, ma questo non importa, basta lo sguardo di un animale salvato per ripagarsi di tutto.
1: Sì, anche perché credo che il sentimento che può dare un animale è un sentimento incondizionato, perché appunto non avendo le parole per parlare basta uno sguardo e rende, credo, anche la giornata più felice.
2: Ma io vi assicuro che il salvare un animale, anche quello che sembra più freddo, più distante da noi, in realtà mi ha sempre dato dei gesti di ringraziamento, di reciprocità. Quindi gli animali sanno ringraziare e lo fanno sempre. Purtroppo non succede spesso così fra gli uomini.
1: Bene, direi che siamo quasi arrivati alla fine, quindi Marco, ti chiedo di darci precisamente i vostri contatti dell'associazione e come potervi aiutare, in che modo appunto, quali sono i vostri contatti per aiutarvi.
2: Certo, allora io invito, proprio perché noi siamo un'associazione nazionale presente con oltre 150 sezioni sul territorio italiano, di contattare il sito www.empa.it, dove trovate tutti i recapiti telefonici, fax, eccetera, e soprattutto trovate gli indirizzi delle varie sedi e quindi potete scegliere quella più vicina a voi. Sicuramente come aiutarci lo troverete anche nel sito, nel senso, noi abbiamo praticamente bisogno sempre di tutto, ma grazie alle singole gocce che ognuno degli vostri ascoltatori, speriamo anche, mette in questo mare, sta crescendo, sta diventando un mare più cristallino e più felice per gli animali.
1: Bene, io ti ringrazio da parte di tutta Radio Jeans, ti ringrazio anche da parte di tutti gli ascoltatori che ci ascolteranno, perché credo che ci hai dato un grande aiuto per capire la vostra iniziativa, ma anche per capire un po' il mondo degli animali, con qualche piccolo consiglio appunto anche solo sulle cucce e tutto quanto. Ti ringrazio ancora, vuoi fare un ultimo saluto?
2: Certamente sì, io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio anche voi di Radio Jeans per questa opportunità, perché EMPA ha bisogno di far conoscere le cose come stanno alle persone, quindi è un'opportunità di cui EMPA vi ringrazia e siamo, ovviamente rimaniamo a disposizione di tutto quello che voi necessitate e che noi necessitiamo per fare qualcosa insieme di bello per gli animali.
1: Bene, quindi Marco, grazie ancora, ti salutiamo, salutiamo anche tutti i nostri amici ascoltatori, l'appuntamento mi raccomando 6-7 ottobre in tutte le in più di 200 piazze italiane per la giornata degli animali. Federico Grosso da Caro Montenotto vi saluta, ciao a tutti, ciao Marco e ciao Radio Jeans.
2: Ciao a tutti voi.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Think it's

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Hey yo, radio jeans e microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.